Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Whatever.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Le frequenze per ascoltare Skyline Radio and Soul le trovi su skyline.it.

la musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Non ci fa ragionare la musica, però ci fa capire se e quando vale la pena di ragionare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: tette.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline. Radio and Soul.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere e di elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Bambini, quanto fa più più più?
6: Molto di più!
5: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
7: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Anche la giornata di domenica su Marche Abruzzo sarà all'insegna del gran caldo. Saranno due giornate questa, conclusione del weekend, forse le più calde di quest'estate, con valori prossimi ai 40 gradi. Questo fino a martedì. Da mercoledì l'anticiclone potrebbe subire un indebolimento. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, su coste e pianura, contestualmente a questo, porterà ad un abbassamento delle temperature. Poi con i primi di luglio possibile invece break temporalesco più organizzato, con un ridimensionamento delle temperature massime. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare Tempo Reale, l'app gratuita di 3B Meteo.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: È innegabile che la musica induce in noi un senso di infinito e la contemplazione dell'invisibile.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Del territorio trovo l'eccellenza. 4 lettere.
5: Enza del territorio.
6: CAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
10: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
12: Sono le 8.

0: problema, è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Continua con successo! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%!
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Anche la giornata di domenica su Marche Abruzzo sarà all'insegna del gran caldo. Saranno due giornate queste a conclusione del weekend, forse le più calde di quest'estate, con valori prossimi ai 40 gradi. Questo fino a martedì. Da mercoledì l'anticiclone potrebbe subire un indebolimento e l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, su coste e pianura, contestualmente a questo, porterà ad un abbassamento delle temperature. Poi con i primi di luglio possibile invece break temporalesco più organizzato con un ridimensionamento delle temperature massime. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il tempo reale, l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica esige che prima si guardi dentro se stessi. Ennio Morricone.
1: Skyline Radio and Soul.

0: continua con successo. Scarpe D&M svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe D&M, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Bambini, quanto fa più più più?
4: Molto di più!
3: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
5: Sono le 9:01. Skyline News.
6: Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Nicola De Muro.
7: Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, parlando di risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E se Trump minaccia la Repubblica Islamica della sua esistenza, e Pasdaran parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense.
6: Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Chiusa la fase gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo, davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana, l'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo 3-3 di Algeria-Austria, che qualifica entrambe, 0-0 Colombia-Portogallo, con Uzbekistan 3-1, stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. È tutto più tardi da Davide Camera.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Non cantare un buon jazz è quanto di più difficile possa fare un cantante. Liza Minnelli.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano. Gabiinfissi.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
7: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
8: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
7: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
8: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 28, live show supereroi.
9: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Continua con successo! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%!
5: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
6: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
7: Sono le 10. Skyline News.
8: Femminicidio nel bosco di Ceriana, sulle alture di Sanremo, in provincia d'Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La strage di via Montiglio a Roma, diffusa la foto segnaletica dell'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia bengalese, padre, madre e figlia di 8 anni. L'aggressore è riconosciuto dall'altro figlio 20enne che è scampato al massacro. Senza sosta, con l'ausilio dei sommozzatori, nel lago di Vicolo e ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri dopo un tuffo da una piccola barca. Cavallari, riemerso per un attimo, avrebbe detto di non sentirsi bene. Proteste di Hezbollah contro l'attacco tra governo libanese e Israele, dove i ministri dell'ultradestra minacciano di non votare l'intesa. Allarmi aerei in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi iraniani in risposta, dicono i Pasdaran, a quelli americani. Formula 1, Gran Premio d'Austria, Paul di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. È tutto a più tardi da Davide Camera.
9: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesoli e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

0: Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Mozart.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
4: Cerchi il tuo prossimo orologio?
5: Vuoi vendere il tuo?
4: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
6: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Anche la giornata di domenica su Marche Abruzzo sarà all'insegna del gran caldo. Saranno due giornate queste, a conclusione del weekend, forse le più calde di quest'estate, con valori prossimi ai 40 gradi. Questo fino a martedì. Da mercoledì l'anticiclone potrebbe subire un indebolimento e l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, su coste e pianura, contestualmente a questo, porterà ad un abbassamento delle temperature. Poi con i primi di luglio possibile invece break temporalesco più organizzato, con un ridimensionamento delle temperature massime. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare Tempo Reale, l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: One ticket, please.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Convincetevi di suonare bene e suonerete bene. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
4: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
6: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
7: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
6: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
7: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 28, live show supereroi.
8: Sono le 11. Skyline News.
9: Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. Formula 1 in Austria, pole di Russell su Mercedes. Il britannico segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione mal interpretata dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
10: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro.
9: Seconda e terza in griglia le Ferrari di Leclerc e Hamilton, il via alle 15. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin Ogura, il leader del mondiale Bezzecchi. Pallavolo Nations League maschile. L'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia alle 20:30 azzurri opposti ai padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

you'll find your love. You'll find your dream. I live for you.

Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, dà emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: da mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Cerchi il tuo prossimo orologio?
3: Vuoi vendere il tuo?
2: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
5: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
6: Pac Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, Strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
7: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.

0: La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani. Charles Darwin.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
1: Enza del territorio.
2: CAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui, con tanti gusti da scoprire, a 3 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Bambini, quanto fa più più più?
6: Molto di più. Più!
7: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
8: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
9: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
10: Sono le 12. Skyline News.
11: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
12: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
11: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
13: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è una fortuna ed è la nostra vera terapia. Ezio Bosso.
1: Skyline Radio and Soul.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.

Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cerchi il tuo prossimo orologio?
5: Vuoi vendere il tuo?
4: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches & Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre?
7: Ti hanno detto.
6: Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
8: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
8: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
9: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
10: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
11: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
10: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
11: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 28, live show supereroi.
12: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
13: Sono le 13:04. Skyline News.
14: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
15: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni, e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
14: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio ventenne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini. Il servizio di Valeria Bizzaglia.
1: Da High Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardio Palma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
5: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema Paranormal Activities, ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di questo nuovo maze è sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituati all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
1: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
5: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
1: E per le giornate più calde c'è sempre Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia.
14: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10, al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles il primo match dei sedicesimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
7: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
16: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
7: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
16: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
7: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
16: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
14: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.

prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: continua con successo. Scarpe D&M svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe D&M, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
5: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K, il valore della pulizia professionale.
6: Bambini, quanto fa più più più?
7: Molto di più!
6: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.

0: Don't worry, be happy.
1: Scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: del territorio trovo l'eccellenza. 4 lettere.
1: Enza del territorio.
2: CAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
4: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
5: Sono le 14:02.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Camic.
3: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
7: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul, musica di classe.

0: Ascolti musica, passano i giorni, passano gli anni, risenti quella musica e tutto torna, tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

0: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
2: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamando lo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
3: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
4: Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
5: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
6: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
5: È tutto da Davide Camera, buona domenica.

Scegli lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: continua con successo. Scarpe D&M svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe D&M, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Ci sono dei sentimenti così intraducibili che ci vuole la musica per esprimerli. Amore e musica sono tutto, tranne il non essere.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Continua con successo! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%! Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
1: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
2: Sono le 15 e 59 minuti.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 28, live show supereroi.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
10: Bambini, quanto fa più più più?
11: Molto di più.
10: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
12: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
13: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
14: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
15: Acuto di questa potente ondata di caldo africano nel corso di questa giornata e fino a martedì non sono escluse punte anche vicine ai 40 gradi con afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, sarà la giornata centrale proprio perché l'anticiclone subirà un indebolimento con l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
16: Il meteo in collaborazione con Metal System.
17: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
18: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
17: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Victor Hugo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
7: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
8: Sono le 17:01.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabiinfissi.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
10: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
11: Enza del territorio.
12: CAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui, con tanti gusti da scoprire, a 3 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Allora.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Ogni musica che non dipinge nulla è un rumore. È crudele che la musica debba essere così bella. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Continua con successo! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%! Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches & Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
2: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
3: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
4: Sono le 18 e un minuto.

facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete, e poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio El Sol. Musica di classe.

0: viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline. Radio and Soul.

vita solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Continua con successo! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%!
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
4: Del territorio trovo l'eccellenza. 4 lettere.
5: Enza, del territorio.
6: Cari, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Bambini, quanto fa più più più?
8: Molto di più.
9: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
12: Acuto di questa potente ondata di caldo africano nel corso di questa giornata e fino a martedì non sono escluse punte anche vicine ai 40 gradi con afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, sarà la giornata centrale proprio perché l'anticiclone subirà un indebolimento con l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Il meteo in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
15: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
10: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
6: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
7: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
8: Sono le 19.

0: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K. Il valore della pulizia professionale.
1: Bambini, quanto fa più più più?
2: Molto di più!
1: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
7: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
6: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
7: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 28, live show supereroi.

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Cerchi il tuo prossimo orologio?
7: Vuoi vendere il tuo?
6: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Bambini, quanto fa più più più?
3: Molto di più!
2: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
5: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: Acuto di questa potente ondata di caldo africano nel corso di questa giornata e fino a martedì non sono escluse punte anche vicine ai 40 gradi con afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, sarà la giornata centrale proprio perché l'anticiclone subirà un indebolimento con l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica vale tutte le filosofie del mondo. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: continua con successo. Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
9: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
11: Sono le 21 e 4 minuti.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Menestrello dell'amore. Aha! Il fiorire delle piante tiene festa questo cuore. Sai perché? Voglio vivere così.

0: Continua con successo! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Keys, Lumberjack, Puma e Lotto. Ci trovi a Magliano di Tenna, in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%! Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

0: La cosa principale è di vivere per il pubblico, perché tu sei lì per compiacere la gente. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

casa. Per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Se devi fare una cosa, falla con stile. Freddie Mercury.
1: Skyline Radio and Soul.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Cause I come ready made.
1: Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: qualcuno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il blues è instillato in ogni cellula musicale che galleggia intorno al vostro corpo. Nick Cave.
1: Skyline. Radio and Soul.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: compito di musicista è trasformare gli schemi del jazz e migliorarli. La musica è il mezzo che può far cambiare le idee della gente. John Coltrane.
1: Skyline Radio and Soul.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.